0: con mia ragazza occupero la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: seccatura e soliti sospiri. Quale sdegno ricardi in città preso tuo zio che si dice malato e gravemente?
1: Il suo mal non è niente appresso il mio farti.

sono nati all'universo. E in altri siti. Bellezza torni uomini, ripara torni mani, in pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io può. Compratela, compratela, per proprio ve la do. Compratela, compratela, per proprio ve la do. Compratela, compratela, per proprio ve la do. E questo l'odontalgico mirabile liquore di copie delle chimici, ma sempre distruttore di cui certificati autentici vollati. Toccar vedere in legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso etuagenario e maledicinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli il nonno diventò. Per questo, per

le vostre rughe incomode. Con esso cancellate, volete voi donzelle, me li sciapir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate mio spettacolo.

guardate il mio specifico, per pochi io vedo do. Le nove paralitici, stridisce gli apoplettici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli diabetici, guariscetti, panichini, le scafolle, rachitidi, e fino al mal di fegato, che modo di vento, mirabile che c'è.

portato bella posta da lontano mille miglia. Vi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi! No! 30! No! 20! Nessuno si sgomenti! Per mostrare mio contento, di sci amico accoglimento, io vi voglio buona gente!

acqua così stupendo, si balsamico ed isile, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: mandato espressamente per mio bene, quest'uom miracoloso nel villaggio, della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dir che le favole.
1: Ah, sì, capisco,
0: intendo.

0: dottore, un momentino. In qual modo usar si può te?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ah sì, vada, il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'altro, la piccini,
0: ben,
1: e la peri. Accentemi, è l'effetto sorprendente, non è tardi a conseguire, è l'effetto sorprendente, non è

0: ci trova, non ci trova, non ci trova, non ci trova, non ci trova, non ci trova, non ci trova, non ci trova, non ci trova, non ci trova, non ci trova, non ci trova, non ci trova, non ci trova, non ci trova, non ci trova, non ci trova, non ci trova, non ci trova, non ci trova, non ci trova, non ci trova, non
1: ci trova,
0: non ci trova, non ci Silenzio, fai silenzio, silenzio, oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai,
1: oh,
0: sicuramente è un affar geloso assai, impazzito.

altro sorso. Oh, qual di vera in vena dolce calor mi scorre, ma forse anch'essa, forse la fiamma è

0: va ben, così.
1: Ti porto a ridere, con questo sia un mito. Porto qui la scopre, se non la vieni qua. Va ben, porto qui la scopre, se non la vieni qua. Che cosa può arrivare? Se non la vieni qua, che cosa può arrivare?

l'anima di la tua carità, ma sì, vedi che lo fino a salto, ancora sarò.

verso tua è stato. E che tal fretta, sono inutili, che la stavetta.

0: ti è matto, o preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, in fin che ho tempo.

Poiché cantarvi alletta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto

la Nina Tondoliera e il senator Tridenti. Marcarola due voci. A te!

0: E qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiamo, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual vedo nuvoletta?
2: Imminente, se egli non è presente, competa, non mi parla mia vendetta.
0: Andiamo a segnar l'atto.

0: le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro, sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amici sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io. Dottore, o d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto, matto, recite l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, ammederai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

0: Ecco il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché? Perché?

0: figlia di tutto, sei signore.
1: Qua, una croce, dai.
2: Una croce?
3: Ne Morino.

promesse me prendi ad esemplar. Sì, ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contar. Ho ingaggiato il mio

0: volontà, la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io noto ogni mistura ed ogni cotta!
1: Ascolto, e al mio marino voi messe l'elisir!
0: Ehi, me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele! L'anguiva e sospirava senza una di speranza, e per avere una goccia del fare.

tempo, più da presso, su la testa. Tu sei cotta, io l'arco vinto, da quell'aria afflitta e mesta. Se tu vuoi, sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarì potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarì potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarì potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarì potrà.

0: simili gli amanti, sto sul parlanti dal piede.
1: Sono di voi donne, che cuore insomma tiene.
0: Render voi gelosi e pazzi, donne vedo per ragazzi.
1: E mi ha letto nella diagine, tornare i tuoi amati.
0: Conquistar vorresti il ricco.
1: Del ricchezzino non è poco.
0: Un pochino, ma che sino.

prenderà anche mia. È la bocca così bella, è la buona spesseria. È la migliore cappella, quasi qui da buon cipello. Pensare che mi dovrete bruciare cenere, che bruciare cenere, ma lo vedi.

Brigona! Brigoncella, questa bocca così bella, e da voglio spezzeria, sì.

eccola, o quale accrescia beltà l'amor nascente a far l'indifferente si seguiti così finché non viene ella a spiegarsi

0: Sappiate che Nemolino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento

senti dalle stelle, io vi lascio un gran tesoro, tutto in lui salute e pelle, allegria, fortuna